0: fatto con i senza che Satan capivi o te uevi sius nei carsa che slie silenzca Satan. Já vi o que Jesse Bibrista de Hockey Bot Sebastian or Bot Jaldi Come aí.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।